L'arrêto, dimmi se se ti va, un letto è forte e tu pesi poco di più della gomma piuma tu, perché tu